prodotti più transgeni che la carne al pentotal dentro i piatti di alluminio della mensa comunale. Farsi un selfie sulla spiaggia fra barconi e mini slip da postare su Facebook col Photoshop.

spread. Stare in casa chiusi a chiave come l'ultimo dei nerd. E guardare giù per strada se succede un altro crash. Da postare su Facebook.

vela sotto il sole perché vendono l'iPhone. O bruciarsi la pensione dentro un bar a slot machine.